0: wie auch im Englischen.
1: Deine Mundart auf SRF 1.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.